0: ti pone sì.
1: Obra come accanto a goe. Sapela, ora che vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Donnellia. A pole.